0: pagi.
1: Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi.
0: Pak Esat ada Bang Ramlan, Pak Mbak Nurul.